bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. This is Up a Day.

bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. This is the day.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Disc of the day.
2: Don't stop on it.
1: Don't stop.
3: Top radio.

0: UFC na radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.